0: I problemi, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Sì. Pronti? Introduzione.

0: Rien n'est un dispero. Che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Olga dentro? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: rien ne t'espère. Car tenerte sembra fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello. Oi vita, oh vita mia, oi cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La
2: pelle. Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso,
2: così
3: meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: Rien n'est un dispero. Que tenerte sembra fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Bruni.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: dettaglio.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho detto? Maestro? Maestro?
0: Ci
1: sui là. Sì? Pronti? Introduzione. Sì.

0: non ti spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato. La pelle.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: I problemi ti scaldano le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci verrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Meer Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: Bruni.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì. Pronti? Introduzione.

0: un dispero que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che sta amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e per...

ed unità. Meer Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Olga dentro? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Là. Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: I problemi, ci scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: però che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là.
0: Ci verrà? Sì. Pronti? Introduzione.

0: ne anticipero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: I problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì? Pronti? Introduzione.

Dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Maestro?
1: Ci sì. Pronti? Introduzione.

0: Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: I problemi, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Sì. Pronti? Introduzione.

0: Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci verrà? Sì? Pronti? Introduzione.

Niente ti spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ok, dentro? Maestro? Maestro? Ci verrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: un dispero que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che sta amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma
3: che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
2: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vedi?
0: Ci vedrà? Sì? Pronti? Introduzione.

0: Daniel ti spero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden, Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro?
1: Maestro?
0: Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro? Maestro?

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becke

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: niente voglia, niente spero, che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso,
2: così,
3: meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: I problemi, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: soltero. Que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, questo cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: ti spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma d'oca.
3: Che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: giorni.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di essere stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Ma ci
1: vediamo?
0: Ci vediamo? Sì? Pronti? Introduzione.

0: espero que al tenerte se me afian con me. Sei sicura che sta amore come so sicura te. Ritornello. Oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.